Allora, la partecipazione di Deborah Tintì, Gratto Perfume. 3 minutos a las 12.